la decina deve mentare. Ed è bellista, la decina deve mentare. Se tu mi piazza qualche ragazza, dico con quella c'è il camerò. Deve domani mattina, tu la decina deve mentare. Senza colore della nazia, il minuetto, il napolino.

0: sia agiata, onesta. Il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente?
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando